0: e mo poi gli ho mannano
1: quella bagna no cici di ne c'è no gadima e ci ho nessi uegni
0: cia cia
1: di ne c'è no gadima e ci ho
0: nessi e puttana melodi non è bapo va c'è a fuè
1: io ho nata uegni
0: ma va fuè il capo va la cara e mo io in a giù di
1: ne c'è no gadima
0: io ho nata uegni io ho nata uegni uegni
1: uegni
0: If you're getting into this question, I know what I'm going to say, and I can't.
1: See what I'm going to say.
0: I'm going to say,